da picolé. Quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. A cocco di mamma.

possiamo metterlo nel mix. E mi piace di cantare questa storia qua, invece di vedere più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni più stanno per te, pronta qui con me, quando ti guardo ballare con quella donna là, mi sposto un po' più qua, se ballare per te non è più forte di te.